0: prossima. Amore,
1: alle, alle, alla morita rocket. A dinga la habirni, a vanno presenti, vada a picchele.
0: A dinga, a spirne.
1: A slagia, a spirne. Guarda la morita.